un'englia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Viertelfinalspiel Schweiz-Argentinien, das Spiel, vielleicht am Montag noch beim 9. Thema, ja, schade, aber eben, wir sind trotzdem stolz. Das Fußballfieber, das ist auch bei den Minutas Romanches ausgebrochen.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Keo.
0: Was macht eigentlich aus jemandem einen richtigen Fußballfan? Diese Woche schaut unser Minutas Romanches Team ein bisschen hinter Kulissen der Fußballwelt. Jessica Capretz fragt Lukas Battista, der selber ein begeisterter Fußballspieler ist, über seine persönliche Fußballgeschichte und wie er grosser Fußballfan geworden ist.
2: Nus Diskussion einnotz sur der Ballapari. Eine prima Linie sei Jelke in Duke kurz in 20 Minuten, an der Drave im Ball. Ein gewisser Gepäsche. Dus Goals, allo in Arbiter, che io sai, gli Arbiter, qual tegne dine per c'è l'equipa, mai per l'equipa che ins vol. A quanti c'è, Lucas?
3: Questo non c'è, questa è la verità.
2: Questi amna a Lucas Battista, a Diego Jessica, che prez, c'un c'è in sur de balla pai, io vai un somma bu idea per cui vai io il Lucas Otzgeu, el un prova mintic de declarar quella biala passion. Lucas, as tis regurdasce a cutie febbre per balla pai a c'è
3: Also der Mäder hat proprio l'Europameisterschaft l'Euro 2004. Quello era io a Portugal e quello era tutto, das ist, der Mäder ist, wenn sie dino guardo televisione portugese, e allora era questa euforia e tutti si erano a guardare e erano tutti, ed erano in Cepice, ed erano 8 anni, per qualcosa. E io, Portugal è arrivato fino in finale, aber die spaziava il mancio, ma il Pers, un ola contro Griechenland. E quello era hart, aber da lo vien la passione.
2: Lucas, ti conso un seres?
3: Oggi.
2: Sulla mura di Dio. Io avevo già finito un prendisario. E wie der Ciao che balla poi che è in tu sei un portoghese, non ci fascinisce te un oz wieder con sport?
3: Gerald Jettisha, o mia mamma, per esempio, ella non è solo una fan da balla pe, ella dice, sogno pe, vince due giovedersi cuore in da vos in una balla. Io. Aber se tu giovesi una volta, se tu esci una volta in una piazza da balla pe, allora badest du quant culture che può essere il team deve essere con tia colleghi in la squadra per provare a guadagnare un gioco questo è il bel in se la fine va qui una per cui da essere con quel che tu hai sguggente a giocare in sport tutto va per il team questo in sé la roba più bella da questo sport penso o DJ una volta
2: assolutamente quei audio di ne puspai di quels fans de balla pai non sta in questi anni del tema balla pai de me un meinus in tic en è la tempra del campionato mondiale stai vid londer de me un marvel puspai
0: Die Minutas Romanches gibt es für euch auch immer zum Nachlosen auf radiogrischa.ch unter Sendungen.
1: Las Minutas Romanches

0: Schönen Nachmittag mit Radio Grischa.
1: Las Minutas Romanchas.
2: Radio Grischa.
1: Il Radio da Cheo.
0: Für viele von euch ist am Sonntagmorgen kurz vor dem 6 eine Welt zusammengebrochen. Enttäuschte Gesichter, traurige Fans und die ein oder andere Tränen, die ist geflossen. Die Schweizer aus an der Männerfußball-WM für die Schweizer Nazi ist nicht so einfach zu verdauen. Richtig viele Emotionen sind da rum. Aber was macht aus jemandem überhaupt einen richtigen Fußballfan? Genau das hat Jessica Gabretz vom Lukas Battista wissen. Er ist nämlich selber begeisterter Tschüttler.
3: Nus diskussionai noc sur de Ballapari. En prima linie sai jeu ca in giuc cuocen avante minutes a de drove in ball. A que se capesce dus gols, a lu in arbiter ca jeu sai a l'arbiter qual tegne dine per c'è l'equipa, mai per l'equipa cins vol. A que ti c'è, Lucas?
4: Que è sonuce, que è la veritat.
3: Questiamna a Lucas Battista ad jeu, Jessica, ca prez, cincain sur de Ballapari, Ihr habt eine ziemlich Idee, per cui wir in Lukas anzugeben, el am Provenmintig de deklarar quella biala passion. Lukas, hast du diese Regurdage ja, kutier febre pel balapai a chapautai?
4: Also, der Mäder, que propi, eint l'Europameisterschaft, l'Euro, 2004. Quedere ja, a Portugal. E quedere tut, das ist, der Mäder, wenn sie dino guardo Television, Portugaise, danana. E allora c'era questa euforia e tutti si erano a guardare e erano tutti a vedere l'Ancio Pitch e erano a chance per qualcosa e io porto che le slori vo fin in finella a dispiaceva il mancia ma il spers un ola contro Griechenland e questo era hard aber da love in la passione
3: Lucas ti conso un seres
4: oggi
3: sulle morte di io avevo schon finito un prendisari E wie der Ciao con Ballapai, che è un tuo sei un portoghese, non ci affascinasse te un oz wieder con Sport?
4: Geraldine dice, o mia mamma, per esempio, ella non è solo una fan di Ballapai, ella dice, sogno be, vince due, tu vedersi cuore da voce in una balla. Io. Aber se tu giovani una volta, se tu esci una volta, in una piazza da Ballapai, allora badest du quanto culce che può essere. Il team, da essere con i tuoi colleghi in la squadra a provare a guadagnare un gioco, questo è il bello. In se la fine vuoi aduna per quello da essere con quelli che tu hai sguggente a giocare in sport. Tutto va per il team. Questo in sé la roba più bella di questo sport, penso, o di già una volta.
3: Assolutamente. Quei audio di una puspai di quei fans di Ballapai. Noi stiamo in questi anni del tema Ballapai, di me un meno sintic in la tempra del campionato mondiale. Stavi di Londra, di me un marvel puspai.
0: Die ganze Minute des Romanches zum Nachlosen finden wir auf radiogrisha.ch/sendungen.
1: Las Minutas Romanches.

se vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi